0: mi preoccupava d'un guaio fatto per bofferia.
1: Che vuoi tu dire?
0: La colpa è mia, non mi sgridar per carità.
1: La vuoi sfedere?
0: Ma la guardana, la tazza verde di porcellana mi scappò, patatrac, e in cento

0: tale ha strozzato Bambi, ho infascinato nei suoi nemici, mi fossi accoppato più tardi da me, anche ho dimicato con qualche perché, ma stai dicendo non troppo sinistra, mi tolso mi ero mezzo la sosta, ma di te di come passate per qua, è il caso che non ho istegni anni fa,
1: che
0: buoni che c'è,
1: come non so qua,
0: vuoi farmi arrabbiare,
1: sei scemo se non,
0: da fronte da terra,
1: non

disturba il cor. Fragranti fior non toglie chi non li sa educare.

0: cominciar.
1: Segue. Cinque. Sette.
0: Il primo punto è il vostro
1: punto mio.
0: Otto.
1: Cinque.
0: Nove.
1: Resolvo la paria.
0: Nove.
1: Sette.
0: Nove.
1: Cinque. A voi.
0: Due, tre, sei, tre. E due, voi pur l'avete.
1: No.

bravo. Bene, congratulo con tutto il cor. Ma che bravo, ma che bravo. Paglietta, pagliucca, pagliuzza d'amor, di quel gaudio ti ne di quel gaudio il mio corpo che voglia potersi potere evitar. È un piacere che ogni un altro va a par.